pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno in cirosta, mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non si dà.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto.

molto moltissimo sol come in fulmine sono contento della città, della città, della città, della città, della città. Apro un figaro, bravo, bravissimo, apro un figaro.